0: jace.
1: No converti processo gregora, jace mi lo spagni. Nei se vara.
0: Se c'ho marchio va, voi mandant.

campo o caju. Tu mirai ici, c'est piso che orecce potra cigneto di crate. Gespos in loco, per la gregor su come sol. O cesto se.

0: Sta pacettina, la puse nel povedietto,
1: e la regina.
0: Sicilia mia, sleccio, vima te plasmista.

Te dovolit. A posta lai steni per cer tutto listino datum, o se nacet vice cest, lieto prave, alieto sano in costem alisari novim. Vite sotos namena,